si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto.

mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, il ride la stella al debarà.